Joete Fernando Di Luca, uli voglia nel min favorito. Dica gudi ste panna su matrile vermoten e le bora doppa brödi. Zeta uli voglia, lots mock and tola.